Kapitein Nui Waka Mfuduna. Wakongahau Efa Mfuduna. Kidaro. Tarang Chua Tori Mahina Uri here. Chikua.